0: Vanina Bellini sur RCFM avec Kiné Binsi.
1: Ici. Ici. RCFM.
2: Ici. Salute. Oggi discutiamo con Anna Maria. Parliamo di sua famiglia e di ciò che la vage nel suo tempo libero. Allora, parliamo di famiglia. A dove famiglia te? Hai fratelli, sorelle?
3: No. A di me con la mamma, ma non c'è mica fratelli e sorelle.
2: E tu cari cacare? O mamma o babò?
3: No.
2: Come no? Non hai mica mamma o babò?
3: Yeah.
2: Ah no, ma hai detto no. E cosa vagi con lei, qui do Barranci?
3: Diogo e di noi de orte mamuso in do giardino.
2: E? Hai un animale in casa?
3: Yes, si chiama Oreo e Ajaccio, in Deumo Baese, e ben c'è un cane che si chiama Son Canon, se ne aveva uno, ma è morto, si chiama Batito.
2: Ah. È grande o do bane?
3: A un anno, ma è diventato morto.
2: E parli grosso in casa tua?
3: Yeah.
2: Con quale? Con due baranci?
3: Yeah.
2: Tutti e due?
3: Yeah.
2: Cosa fai a domenica?
3: A domenica, lunedì, vai a scuola e sabato ho sempre un concorso di judo.

questo ti aspettassimo un comunicazione. C'è un uetto d'un chi dà e di a chi spiegazione. Tutto il mondo qui discuta, ma in imo non si bala. A chi ama e a chi spude, fin tu vuoi chi scala. Poi mu conta l'amiche senza vuoi conta nom. Tu ci denimo i castighi e poco vane troppo stanto. Travogliamo per pagare creanze e fattura. E paghiamo per campare per rimborsare e vittura.

La vallée du Gaume. Pa festiglia civintani, a viera di a caccia di a pesca vi propone dimostrazioni, esposizioni, animazioni, concorsi, gastronomia e zirati musicali. Pa l'occasione, i voci di a Graona cantarani so più belli canzoni a zera di usabato 27. I vintani di a viera di a caccia di a pesca in Ponte Nuovo, un anniversario da festiglia in Querci FM.

0: Bonne matinée avec nous sur ici RCFM. Et quoi, Misandra Fondacci, San Piero Medori, s'hydrate à des cinémas.
1: Paraît d'où ton film.
2: You talking to me?
3: Atmosphère! Atmosphère! It's fucking good atmosphère!
4: Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man?
5: Ah, monde de merde!
6: Bon, il paraît d'où ton film, Mustafare.
7: Salute,
8: piccolo.
7: E risera, ha già visto un film veramente interessante.
8: Interessante.
7: È interessante.
8: Ah, bravo, è veramente interessante come frase.
7: Chi vuole dire che?
8: Esattamente, un bullet di nonda.
7: Oh, babà, lasciami venire, Aida Gabi.
8: Di un film non ta una sola, qui so viole e fioli, chi prova di sopravvivere in un mondo terribile.
7: Quasi. Ma c'è un tipo e non so mica i soggi degli.
8: Vedi, c'è sempre la stessa cosa con te. Filmi di merda, noiosi, chi ti face tu sbatta di gabu e ci vuole arrivare come un scemo per qualche qualcosa.
7: Iè, un film interessante qua.
8: Un film di bobo.
7: Oh, e allora chi ti può fa?
8: Ma tutto mondo si impipa di do film.
7: Oh.
8: Ah, io c'è un mese di giugno, faccio calo. C'è venuto il cinema. Nessuna ulaggio d'andà a chiodesi in una sala scura.
7: Almeno già a glim.
8: Per figlia la storia noiosa di un film francese di merda.
7: Che film francese?
8: Eh beh, udo io, cudi, pui di deli a zoida di merda.
7: Ma non è mica francese, è americano.
8: Impossibile, i film americani sono tutti vè.
7: Ah, bulli o bar là di Jurassic Park, o gago.
8: Coi dinosauri, oh mi piace i dinosauri.
7: Mi piace i dinosauri, e come vè, ma va? A Gronaga è quasi venuta.
8: E allora, avemo domani a Gronaga, no? Un po' genunda.
7: E no, domani aidava a Gronaga, non ta... Aspetta... L'hai scritta?
8: Cosa?
7: A Gronaga be domani, che lui brumesso iscrive. L'hai scritta?
8: Io sicura.
7: Fa bere?
8: Eh beh...
7: Ben iguio, Mulizzo!
0: Bon, a nous tutta annotata, per scrivere sa Gronaga. Così la eremo domani mattina. Pedro Zantuvel Fucci, di Rime Scholten.

0: Schulte. Di rime Schulte in osa buesia, cu Maria Rosa, un sedie subito, non? Da RCFM.
1: RCFM, d'idea ostra, Giancarlo Marsili.
2: Reticelle par domane, speranza di Evangelo, speranza di Noscimane, che a terra zigumana, che la canta i colori, mi distelli di lumi, mi distelli di bolori. Terra promessa, terra di libertà. I muri sono chiusi e i tovidori sono catenati. Che di casca queste muraglie, che di zapre nelle brigio. Andante in noi di piagge, i nostri barchi accostarani, andante in nostri piagge, i nostri vidolini cresceranno. Terra promessa, canto di fraternità. Odio, bon, non so mica se tutto il mondo capisce, la haine.
3: L'odio è la haine.
2: Ha preso radica. La guerra è schiattata, che disapre nelle frontiere, che la cresce a pace. Dio ci ha detto, fioriti o ci cannone. Dio ci ha detto, apriti o ci case.
0: Ringraziamo Maria Rosa. Saranno domani sera nella piazza di un mercato, gruppo Bogeventu, per la festa in Bastia Serrano, per la festa di musica e di tutta la Gorsigazana domani, 21 giugno.

0: pare che giunge.
1: Quale giunge?
0: Giunge un revisor.
1: Un revisor? Poi me là.
0: Ye, siamo vritti, siamo morti.
1: Ma cos'è un revisor?
0: Eh beh, l'ultima vez a Dio di Adrino.
1: Ah, allora vuol dire siamo morti e rise.
0: Ye, giunge Dio il 25 di giugno.
1: In da corte di un museo di Ostia, a 9:30.
0: Bene de numerosi.
1: A 9:30.

0: chanson, pianello, un hommage aussi à Stefano Casalta. Parlemmo cu Vincente Albertini di nostre biante gorse.
1: C'è una bianta che paravettia puso le dia gursiga petane lui niso fiori. Amurza. A un mese giugno, i soggiù figiali spuntano in la macchia. Non t'è da resecche e goste a sulla nade. Ma prima di ella, spesso, si musca. Uso bruvume forte callu e conosciuto dappertutto. Si gonta anco, chi na buleone, rigunisci a gursiga, dall'ore di amatia, non su di ue a dara da umare. Da boi sempre, amurza ha accompagnato a vida d'ogni ornu. Quando è l'uggera ripa spagnola, si ne rugia a zera in e gase per purifica l'aria. Si ne mettiano in taugaggio per fa fudie mosche. E certi, a mettiano anche in dei scarpi quando l'aviano i beighi suavano. Odie, amurza, è conosciuta assai al di là di Agursiga. I soviori sono distillati per produrre un olio essenziale ricercato in un mondo usano. Un olio essenziale che cura i colpi e veride. E a belle. In francese si chiama immortelle, perché uso bruvume non smarrisce mai, anche quando elle è secca. In corso apparecchi i nomi Murella, Morella, Caladiccia, e in Corsica Sutana adiamano Mureda o Mareda. Amurza, una bianta d'un colore oro, con bruvume di gallo e di sole. Bagetti fioridi.
0: Bonne matinée, merci à Vincente et on le retrouve la semaine prochaine.

0: Costa.
1: Production française qui se vend chaque année comme des petits pains. On dit que je suis fantastique. Je suis...
2: La baguette? Le croissant? Non, la Toyota Yaris Cross Hybride.
3: Oui, c'est la voiture la plus produite en France.
4: Faites des économies en passant à l'hybride Toyota. En ce moment, profitez des journées reprises boostées et bénéficiez de notre prime coup de boost Toyota allant jusqu'à 5000 euros sur la gamme hybride.
5: Toyota.
4: Offre réservée aux particuliers selon stock disponible dans le réseau participant pour toute commande d'une hybride Toyota neuve avec reprise d'un véhicule de plus de 8 ans jusqu'au 30 juin. Montant de la prime variable selon modèle. Détails sur toyota.fr. Pensez à covoiturer?
6: Ici partenaire. Ici et le Crédit Mutuel donnent le la à la fête de la musique sur France 2.
7: J'ai le cœur maladroit.
6: Rendez-vous en direct du Théâtre Antique d'Orange pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de la musique et du partage.
8: Comment ça?
9: Avec Marine,
6: Claudio Capéo,
9: Taïk,
6: Faudel,
9: Magic System,
6: Sheila,
9: Pierre Demar
6: et bien d'autres.
10: Vivez la fête de la musique ce soir à 20h50 sur France 2.
6: Un événement ici. Ici RCFM, toute la journée.
10: Actu locale, musique et bonne humeur.
11: Oh, pareil qui giunge.
12: Quale giunge?
11: Giunge au révisor.
12: Au révisor? Oui, mais là.
11: Yeah, siamo morti, siamo morti.
12: Ma cosa è un revisor?
11: Eh beh, l'ultima vez è di Adriano.
12: Ah, allora vuol dire siamo morti e rise.
11: Yeah, giunge di oggi 25 di giugno.
12: Indagorte di un museo di Ostia a un'ora e mezzo.
11: Bene de numerosi.
12: A un'ora e mezzo.
6: Ici RCFM.
10: Sur la route, au travail, à la maison.
6: Actu locale, musique et bonne humeur.
10: Ici RCFM.
13: Tito Limongi, Saint-Tiguet.
14: Bon égola, Saint-Tiguet.
15: Salute, salute a voi tutti chi ci sta da sente. Tito Limongi a sto microfono, gusto e su piacere di ritrovarvi dopo una volta per un'emissione di Saint-Tiguet. Allora, oggi e donna, come sempre, voglio portare non un chiasso musicale in giro a un tema che avrà di scelto io. E il tema oggi è di... in genere canzoni che sono fatte per altre persone, canzoni omaggio. Allora, ma io ho già ben inteso, ma forse chi mi ritrova canzoni che non conosciamo, ma che finalmente non erano mica tutte fatte come le abbiamo capite. Prima canzone di Candle in the Wind di Elton John. Allora, Elton John, un artista conosciuto e di più che conosciuto, un pianista in un che ha marcato parecchie generazioni e che è ancora venuto non è tanto con un duetto con qualche sia di appena più conosciuto, si chiama Dua Lipa, scusatemi, e che è arrivato appena a Sobiazza a mezzo ai canti moderni e ascoltati in stanna d'aiguille. Allora, la canzone all'origine rende un omaggio a Marilyn Monroe e ci parla di un fatto che è celebrità e star e stelle siano fragile, mica fragile, fragile. Allora, le parole parlano di una vita sotto la pressione di media e tutto ciò che non tena. E finalmente, in 1997, è stata scritta donna per Lady Diana. E tanto la versione diventa un omaggio nazionale. Allora, primo titolo di questa emissione qui, Candle in the Wind, Elton John.

Elton John, Candle in the Wind, era il primo titolo con i Bonilla in gira questa emissione. Non è canzone omaggio, sapete, quelle che ci contano una memoria, un'ammirazione, forse un dolore, ma sempre la stessa sincerità. Ma ritrova un gruppo conosciuto appena, si chiama The Beatles. Con titolo si chiama Hey Jude. Allora, The Beatles, un l'ha mica presentato, un gruppo di Liverpool conosciuto, Lennon, McCartney, Harrison, Starr, che hanno rivoluzionato ciò che era musica lebiga e un'influenza maggiore, e torna oggi, non ha un mondo musicale. Sono andata fuori che appena diretta manca. E qui ci hanno proposto una canzone che è scritta da Paul McCartney per Julian Lennon, un figliolo di Lennon Babu. Perché questa canzone? Perché chi si sta con i parenti ciò l'ha aiutato un figliolo a passare questo cattivo momento. Questa canzone l'incoraggisce a tenere la stessa strada colorida, a speranza, ci parla di resilienza, di coraggio, e un ribiglio d'altronde è positivo, di un messaggio finalmente universale. Di qui è l'abbondanza di canzone, di biglia un caso particolare e di vane un caso universale. Allora, Hey Jude, The Beatles.

Baiet di l'hanno scritto beh Julian Lennon e Hey Jude suonava male e dunque hanno messo Hey Jude, incredibile. Dunque si esempio l'ascolti a CFN questa emissione in gira le canzoni omaggio e ho detto di Dulgo i Blue Bongo di un artista che si chiama Eric Clapton torna qualche sia di conosciuto appena a Bastia e ho detto di Tears in Heaven. Allora studi di lui portato da Clapton, un chitarrista tremendo che ha giocato un paletti ruppi e che ha fatto lo star quantunque un cognome Slowhand, una carriera finalmente che gli è appena mica triste ma che conosce un po' di drammi personali e giusto appunto ha fatto una forza e ha fatto questa canzone per uso figliolo che gli è morto e ben inteso le parole ci sperte in questo loro immenso e Clapton si domanda se una volta che lo userà in paradiso se lo vorrà riconoscere. Allora la canzone di è linda, sincera. Ci parla di oro, ma di noi di speranza, di una confessione che ci biglia. E con Clapton, ben inteso, che ha piantato di suona mentre annate e annate, ritroviamo qualcosa di budente. Tears in Heaven. E

Eric Clapton, Tears in Heaven, si desempa l'ascolto di Arci FM. Spero che vi passate un bel momento, una bella stonda all'ascolto di le emissioni antiche. Un altro titolo omaggio e udito, c'è tutto un deudito, si chiama Song for Bob Dylan. Qui inteso, tutto è detto. E l'artista è David Bowie. Allora, un'abudenza che fa un omaggio a un'altra abudenza. Bowie è un tercano, conosciuto bei suoi personaggi, parecchi personaggi, uso stile che è quanto è stato antivista, e che ha influenzato parecchie generazioni d'artisti. Non è andato da un rock a un pop a qualcosa di più sperimentale, in una cultura che è particolare, assai indiana, non ha evidentemente non visuale. Ci va un omaggio diretto a Bob Dylan e ci dice a sua ammirazione per questo artista qui. Ci parla di l'impatto artistico di Dylan per lui. E la canzone di Nudi è come un dialogo tra l'uno e l'altro. E c'è un omaggio finalmente anche più sincero, perché di un artista che rende omaggio a un altro artista, un amico scroccato, per dire quasi ti ringrazio. Allora, Song for Bob Dylan, David Bowie.

David Bowie, Song for Bob Dylan, non talonde di RCFM. Udite Luca Davane, ci porta Beste France. Julien Clerc, ma préférence, in 1978. Alors, Julien Clerc, è un cantore francese conosciuto, e riconosciuto quando lo si sente oggi, perché è una voce particolare, chi ci sappiglia, una specie di riuca, una specie di remolo qua oggi, e ha mercato canzone francese, e con scritti, con tunque potenti. E qui, finalmente, rende un omaggio a una onna che lo denegare a fondo. E finalmente un omaggio, siamo mica obbligati di fare un omaggio a quel che sia di conosciuto o di draconosciuto. I più belli omaggi sono quelli che ci portano tanta sincerità e anche a una persona che ne avevamo giusto accanto. Allora ci parla d'amore, di una dichiarazione intima. E parole sono semplici, ma sono vere, sono sincere. Ci parla d'amore, di fedeltà, a musica di dolce, c'è una melodia che ci porta, di un omaggio amoroso. Julien Clerc, ma préférence.

Ma preferenza non talon di HFM dell'emissione Zantigue in gira e canzone omaggio. Omaggio donna di Leonard Cohen, Alexandra Living. Leonard Cohen è un poeta e un cantore canadiano. I suoi scritti sono profondi e spirituosi. E lui intreccia a musica e a letteratura. A Zoge, che è riconosciuta tra tutte, si riconosce.

Leonard Cohen, Alexandra Living, nell'emissione Les Antigues. Ora mi arrivo a un titolo appena più colorito, appena più gioioso, di Grace Kelly, di Mika. La Mika di un artista britannico conosciuto e finalmente è cresciuto abbastanza in furia. Ci ha proposto un universo intinto i colori, con una voce espressiva assai, che imbureglia musica pop e influenze classiche. E come avevo detto già, di quel che sia di cresciuta abbastanza in furia, e giusto appunto ci ha regalato questa canzone, ha regalato soprattutto a Grace Kelly questo omaggio qui, e che è di nuovo una critica dell'industria musicale. Allora, Mika ha sempre detto che non voleva mica cambiare per far piacere a niente, dunque ha scelto di stare come lui era, e tanto meglio. In questa canzone qui ci ritroviamo tutta la sua energia e di noi un'identità artistica che è rimarchevole. Grace Kelly, Mika. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Dreskeli, mica in delle missioni antiche. E giusto appunto, sta canzone è stata ispirata ad una rimarca di un produttore. E come mica gli appena più cudo, babà. Prossimo titolo, Gwen Stefani, o tanto è di qui, Hola Back Girl. Allora, Gwen Stefani, diamilo così, è una cantatrice americana e si va a conosce a principio con No Doubt, ancora meglio. E dopo ha lanciato la sua carriera in solo come le vagine più aperte. Di un stile quantunque si riconosce visual assai, in un buletto di pop, di rock, hip hop, appena di tutto e piacevole assai a fè, per conto mio. Sta canzone risponde a una critica di un altro artista. Di è finalmente una specie di vendetta, come all'epica di Udia mi risponde, sapete? Fè, all'epica, sempre Udia mi risponde, che? Ma l'artista qui, Gwen Stefani o Stefani, e beh, ci ha la sua personalità, un dono, si vuole impone, ci balla il rispetto di una risposta musicale originale, un omaggio finalmente, e beh, è la stessa. Gwen Stefani, Hola Back Girl.

Gwen Stefani, Oh La La Bad Girl, eravamo in un 2005. Titolo a bene a The Simple Minds Mandela Day, in un 1989. Simple Minds è un gruppo scutese. Chi so conosciuto per un rock ingaggiato, una musica a spesso politica e hanno conosciuto un successo maggiore quantunque. E si sono impegnati assai in delle cause sociali, con un stile budente e melodioso assai. La canzone Mandela Day di EP Nelson Mandela, ben inteso. Chiama liberazione, parole vuote, ingaggiate, ben inteso, ci parla giustizia, un messaggio di speranza, e quasi poi è sentito di l'arcugimi. Dunque, stumaggio ingaggiato per Mandela, dirà, scritta giusto appunto per un concerto in onore di Nelson Mandela, di ascolta Awa, Nantalon RCFM, Simple Minds, Mandela Day.

Simple Minds, Mandela Day, e si d'esempio l'ascolto di RCFM, qua questa emissione Zantigue in gira e canzone, omaggio. Ultimo omaggio di l'emissione di un titolo lugale, Pedro Fucci, Reame. Allora, Pedro Fucci non lo presentiamo più di quel che sia che ha dato assai a cultura grossa, con canzoni identitarie, con un imbuleggio, quantunque all'epoca di traizione e modernità, con questa potenza che non conosciamo, queste canzoni che riombano sempre in capo e ancora noi, e una potenza nanta scena, che le sia con canto popolo grosso, con questa carriera che lo ha pigliato solo. Dunque una figura riconosciuta e conosciuta. Il titolo qui, Reame, con il sortito, un'amica mi ha chiamato subito, e dopo apparecchi ascolti e dopo apparecchi vedie, il titolo è come rinato. Questo titolo qui, Reame, dunque, scritto da Olivier Ansay e Aso Piuma, chi di rimarchevole, illustra l'avventura di un comandante Gusto, amante di mari e di oceani. C'è un lessico di un mare con un vocabolario ricco, una melodia di nu che invita un viaggio all'odissea a bordo di Ugalisso. C'è una poesia offerta a bellezza di un mondo turchino. Allora, Olivier spiegava in un'intervista di Gia che, beh, giusto appunto, quando non c'è Adele e i primi viaggi sottomarini e sopramarini in giro un mondo di un mare, erano quelli di un comandante Cousteau, e ha scritto qui in omaggio per sua morte, riconoscendo quantunque l'affare che l'aveva fatto, l'affare appena avuto che l'aveva fatto, ma quantunque tenia a fare questo titolo, e ringraziamo per questo scritto qui, ringraziamo a Pedro Fucci di nuovo per l'infebbrazione, Pedro Fucci Reale.

0: Reame con Pedro Del Fucci per conclure questa emissione in gira di canzone omaggio. Allora qui questa emissione va forse rammentato che la musica va ogni tanto al di là di un semplice piacere. Finalmente desse una lea, apre una porta di memoria, un omaggio vivo e permette in un di tracciare, tiassi e strade con ciò che ci piace e che è sincero in noi. Vi ringrazio di aver ascoltato questa emissione e spero che abbiate passato un bel momento quanto l'ho passato io, e vi vedrò presto in un talon di RCFM. A presto.
1: L'Office de l'environnement de la Corse vous informe.
2: Débroussailler autour de ma maison, c'est le meilleur moyen d'assurer ma protection, celle de ma famille et de mes biens. La prévention des incendies est notre responsabilité à tous.
1: L'Office de l'ambiente e a Gorsiga vi informa.
3: Smaccia in giro a mio casa e a maniera più sicura per proteggermi, proteggere a mio famiglia e a mio roba. La prevenzione degli incendi è a nostra responsabilità.
4: Ici RCFM. Dès votre réveil,
5: actu local, musique et bonne humeur.

0: Près de 41 millions de personnes sous la canicule, 60 départements en vigilance orange, 39 degrés attendus localement aujourd'hui, jusqu'à 41 degrés demain. Météo France envisage de déclencher l'alerte rouge, le plus haut niveau pour certains départements. L'organisme météo prévoit un plateau de chaleur entre lundi et jeudi avec des températures extrêmement élevées avant une baisse des températures vendredi. C'est face à cette situation que le Premier ministre a convoqué plusieurs ministres pour une réunion de crise ce matin. C'était en présence notamment de ceux de l'intérieur, de l'éducation, de la santé, des transports ou encore de l'agriculture et de la culture. Aucun membre du gouvernement n'a fait de déclaration à la sortie. Est-ce prudent de maintenir la fête de la musique demain? Sur ce point, la ministre de la Culture, Catherine Pégard, appelle à une extrême vigilance tout en laissant la main aux préfectures et aux villes. D'autres événements, notamment sportifs, ont eux été annulés un peu partout en France. Dans ce contexte, l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Côte d'Or, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Nièvre, la Seine-et-Marne et Lyon passeront dès 16h en vigilance orange aux orages. Tous, sauf l'Aisne, sont déjà concernés par l'alerte canicule. La commission d'enquête indépendante sur les violences commises à Bétaram vient de remettre son rapport à la congrégation religieuse. Après 12 mois d'investigation, elle parle notamment de crimes de masse, de sadisme ou de torture. 37 auteurs sont identifiés. Et puis du rugby ce soir, Stade français contre Montpellier en demi-finale du championnat de France. Coup d'envoi à 21h05. Le vainqueur sera opposé en finale à Toulouse qui a battu le Racing 92 hier soir.
1: L'actu d'ici sur votre mobile. Téléchargez l'appli ici.
2: Ici, RCFM.
3: Mediterradio è la trasmissione che unisce i popoli e le loro culture. Nata in Corsica, ha coinvolto negli anni la Sardegna, poi la Sicilia e ora anche la Tunisia, la Slovenia, la Turchia, fino alla Romania, in un ponte radiofonico patrocinato dalla Copeam. Vito Biolchini da Cagliari per Rai Sardegna saluta a Bastia Matteo Burini di Radio Cors Frequenza Mora, a Palermo Adelaide Costa di Rai Sicilia, a Bucarest Giuliana Sima Angel di Radio Romania Internazionale, a Fiume Luisa Antoni di Radio Capodistria, ad Ankara Fatma Ezra Aça di TRT La Voce della Turchia e a Tunisi Nabil Abid di Radio Tunisia Internazionale. Salute amiche e amici.
4: Salut à tous, à Ostia, contento e ridroa, bibe, surtime episodio di Medi de Radio e a stagione.
5: Ciao Vito, ciao Matteo e un caloroso abbraccio ai nostri ascoltatori che oggi salutiamo con una puntata particolare, una puntata collettiva di fine ciclo. Tutti insieme dunque in un Mediterraneo allargato con tanti argomenti interessanti come sempre e sentiamo da Vito quali.
3: Parleremo di cucina tradizionale in Istria, della grande ginnasta rumena Nadia Comaneci, di festival estivi in Sicilia e Tunisia, dei rapporti tra l'Italia e la Turchia e di mare e spiagge in Corsica e in Sardegna. E proprio dalla Sardegna partiamo perché si è aperta la stagione estiva segnata da una grande novità. Decine di spiagge saranno infatti attrezzate per accogliere le persone disabili. Questo grazie anche al lavoro e all'impegno dell'Associazione Sardegna Accessibile. Il problema non sono però solo le risorse o la burocrazia, ma anche una mentalità che ancora discrimina le persone con disabilità, come ci racconta Alfio Uda, presidente di Sardegna Accessibile.
6: Sì, è un problema di mentalità, perché ci sono normative che dal 1971 hanno stabilito che i luoghi pubblici devono essere accessibili, come gli stabilimenti balneari, gli uffici pubblici, ma non essendoci sanzioni, queste normative vengono puntualmente ignorate. Infatti la barriera più difficile da abbattere non è quella architettonica ma quella mentale. Pensa che ho parlato di recente con un amministratore comunale che è in carrozzina ovviamente, che praticamente si opponeva alla installazione dei solarium perché non vuole essere ghettizzata. E dico va bene, ma questo è un tuo parere, dove noi abbiamo fatto fare queste installazioni, i disabili ci ringraziano perché non potevano godere di una giornata di mare fino al nostro avvento. Quindi questa persona si è rivelata clamorosamente ostile e ti ripeto, è una persona in carrozzina ed è un amministratore comunale, una cosa veramente sconvolgente.
3: Quali sono le spiagge maggiormente attrezzate che possiamo suggerire alle persone che volessero venire qui in Sardegna in vacanza?
6: Innanzitutto il Poetto di Cagliari con la cooperativa Golfo degli Angeli che ha 7 punti spiaggia che possono accogliere tutti quanti i disabili motori, perché sono attrezzati con pedane, solari, ombrelloni. Addirittura quest'anno ci sarà anche l'assistenza alla balneazione con personale specializzato e host dedicati. C'è la spiaggia di Tortolì e la spiaggia di Girasole che abbiamo fatto attrezzare, poi c'è la spiaggia di Arborea, a breve saranno fatti due punti spiaggia della spiaggia di Bosa, poi c'è un punto spiaggia ben attrezzato ad Alghero, almeno due a Olbia, e ci sono tre punti spiaggia a Santa Teresa, anche questi su sollecitazione di Sardegna Accessibile. Per gli ascoltatori vorrei ricordare che nel nostro sito sardegnaaccessibile.com c'è la mappa interattiva che viene costantemente aggiornata, dove si possono trovare tutti gli stabilimenti sia pubblici, gratuiti che privati, che sono attrezzati per ricevere i disabili.
3: Dalla Sardegna alla Corsica, per parlare ancora di mare, da Bastia, Matteo Burini.
4: Da qui a fine ilano a Corsica vorrebbe usare il Parlamento in mare, un progetto presentato qualche giorno fa a Naiaccio e portato all'Istituto Francese in mare, uso scopo ad unire letti, attori economici e associati esperti per curare una migliore politica maritima isolana. Stiamo assente a Jean-Pierre Odisio, anziano responsabile dell'Istituto, a un microfono di Baulanto Squarcini.
7: Allora Jean-Pierre Odisio, che bilancio avete di questi 5 anni passati a Ogapuri, l'Istituto di Umare?
8: Bilancio abbastanza soddisfacente, perché abbiamo lavorato assai, a sapete, non è mica la prima volta che parliamo insieme. 5 anni di contatti, 5 anni di conferenze, 5 anni di cercare a far passare un messaggio, e dunque abbiamo pensato a un momento dato da più avanti, come fanno altre regioni, che sono nel litorale continentale, mediterraneo, PACA, Occitania per esempio, e hanno creato un Parlamento per mettere in moto tutti i mezzi possibili per far avanzare la riflessione e l'azione all'antomar, a protezione e a valorizzazione.
7: Allora, sul Parlamento di Umar era un scopo maggiore dell'Istituto o di Achine, giusto appunto?
8: Sul Parlamento di Umar è vero che è lo scopo di giorno, è lo scopo prima perché è una struttura efficiente per la collettività di Corsica, e perché abbiamo un presidente che ha appidiato il funzionamento di questa struttura qui e ha lavorato per farla avanzare, per riuscire a far che ci sia parecchi agenti, associati, politici, scientifici, eccetera, che siano insieme per veramente far riuscire la protezione del mare e la sua valorizzazione, perché sappiamo tutti che l'economia futura e l'economia blu. Per questa fare che lo scoop è la presidenza a Jean-Charles Orsucci, presidente di l'ANEL, l'Associazione Nazionale delle Lette e dei Litorali.
7: Per un momento il Parlamento del Mare sarebbe associativo, a termine sarebbe di valore di modo più politico, che tutti i 16 anni qui ricorrissero ai politici per prendere decisioni più larghe?
8: È possibile, noi siamo aperti a tutto, dunque lavoriamo per l'interesse generale, siamo associati benevoli, volontari, e infine questa struttura se può crescere come una cittadina di maniera autonoma, associativa, dove ci sono i politici, i chercheurs, gli industriali, eccetera, eccetera, ma può anche come impacca essere pigliata per la collettività, per esempio. Dunque da noi sarebbe possibile che la collettività di Corsica si associ o anche finisce per fare un ufficio di mare, per esempio.
3: Il mare regala i suoi frutti per le tante ricette tradizionali delle nostre culture, ricette istriane ad esempio, che sono state raccolte in un libro, come ci racconta Luisa Antoni di Radio Capodistria.
9: Dalle aule universitarie alla riscoperta dei sapori della tradizione. È stato presentato a Casa Tartini a Pirano il libro Tra Calli e Campielli, Risi Bisi e Baccalà di Nives Zudic Antonic, pubblicato in 500 copie dalla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Mai avrei pensato che un libro di ricette potesse nascere tra le aule di università, tra pile di libri, archivi polverosi e capitoli di tesi da consegnare, scrive l'autrice nell'introduzione del volume, raccontando la nascita di un progetto che intreccia ricerca, memoria e cultura gastronomica. Nives Zudic Antonic, docente all'Università del Litorale di Capodistria, ha raccolto nel libro 56 ricette della tradizione veneziana e istriana, accompagnate dalle illustrazioni realizzate dalla sorella Fulvia Zudic, nota artista.
10: Sono ricette che mi sono state donate dai gestori dei ristoranti, ma quelli che purtroppo non ci sono più a Venezia, quelli di un tempo. Perché come andavo, ad esempio, durante il mio periodo di studio con i professori, andavamo a discutere della tesi, dei lavori che facevamo e così via, io ero talmente entusiasta del cibo perché mi piaceva sempre cucinare e mi hanno dato queste ricette. Sono proprio, secondo me, dei tocchi particolari, perché non è che, infatti, i miei professori mi dicevano: ma come sei riuscita ad avere queste ricette? E ho delle ricette, diciamo, molto particolari dei ristoranti veneziani di un tempo. Però
9: a presentare il volume è stata la giornalista Martina Vocci, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta di un'opera che non è soltanto un ricettario, ma anche un racconto di identità, storia e patrimonio culturale.
11: La cucina come fondamento della memoria, perché credo che ognuno di noi ha dei sapori e dei piatti che hanno a che fare con momenti del proprio passato, lo diceva anche Proust, l'edificio della memoria in fondo si basa sull'esperienza e sui sensi. E Nives ha avuto il grande merito di raccogliere tutta una serie di ricette che legano Pirano a Venezia. E questo lavoro di raccolta la rende una grande ricercatrice, non solo dal punto di vista della letteratura, ma anche dei grandi saperi che le nostre donne hanno saputo tramandare.
9: La serata si è conclusa con una degustazione di alcune delle ricette contenute nel libro, preparate dalla stessa autrice. Un'occasione per trasformare le pagine del volume in un'esperienza concreta, fatta di profumi, sapori e tradizioni condivise.
4: E per compiere la nada in musica, subito una canzone io gruppo e po' a ringraziare.

0: State ascoltando una puntata speciale di Mediterradio, oggi in onda sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia e in Sardegna, di Radio Corse, frequenza Mora in Corsica, di Radio Tunisia Internazionale, di Radio Capodistria, di Radio Romania Internazionale e di Radio TRT in Turchia. E proprio ad Ankara ora andiamo da Fatma Esra Aça.
1: In occasione del 80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, l'ambasciata d'Italia ad Ankara ha ospitato un evento speciale che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni turche italiane, membri del corpo diplomatico, esponenti del mondo imprenditoriale e numerosi ospiti. A fare gli onori di casa è stato l'ambasciatore d'Italia ad Ankara, Giuseppe Manso. Nel corso degli interventi è stato sottolineato il valore delle relazioni storiche e strategiche che legano Roma e Ankara. Per l'occasione hanno parlato ai nostri microfoni Necdet Adaba, l'ex presidente della Facoltà di Lingua, Storia e Geografia dell'Università di Ankara, già direttore dal Dipartimento di Lingua e Letteratura Italiana e docente dal medesimo Dipartimento, Barış Yücesan e Bülent Ayıldız.
2: La stessa cosa per noi, come noi, il 29 ottobre 1923 abbiamo proclamato la Repubblica, la stessa cosa l'Italia ha fatto nel 1946. I diritti della donna poi votare, per cui sia per noi sia per l'Italia, questa festa, la Repubblica, è essenziale, fondamentale. Ogni anno si ripete questa festa anche qui nell'ambasciata. Ormai sono 50 anni che insomma io ho il grande piacere di assistere a questo spettacolo, addirittura uno spettacolo.
3: L'ambiente è molto vivace, anche troviamo l'occasione di conoscere e vedere i nostri amici e conoscere nuove persone nell'ambito di questa festa della Repubblica Italiana.
4: Ringraziamo ancora una volta la sua eccellenza l'ambasciatore. Questo è infatti un risultato delle relazioni italo-turche.
3: Le relazioni economiche tra due paesi, l'anno scorso se non mi sbaglio è arrivato a 30 miliardi di euro, quindi questo vuol dire l'Italia è il quarto partner del nostro paese, Turchia se non mi sbaglio, quindi ottima relazione vediamo in questo campo.
4: In questa ottica diciamo questa è la conseguenza di una bella amicizia italo-turca e infatti ringraziamo gli uomini di sport, Vincenzo Montella, altri grandi uomini di sport che fanno diciamo diversi lavori ancora in Turchia.
3: La diplomazia italiana ci ha sostenuto anche nell'ambito dei nostri progetti accademici,
4: sì.
3: Quindi abbiamo avuto finanziamenti soprattutto dall'Istituto Culturale di Istanbul negli ultimi anni.
1: Ora ascolterete un brano che racconta il lato più fragile delle emozioni. È il silenzio che rimane dopo un'illusione. È la storia di chi si è lasciato ingannare dai colori del cuore. Un viaggio che inizia con la speranza e si trasforma lentamente in delusione. Rengin canta Aldatıldık.

0: Ultima parte di Mediterradio, ma con ancora tante voci che ci arrivano da Bucarest per ricordare una grandissima atleta, come ci racconta Iuliana Simangel di Radio Romania Internazionale.
1: In Romania il 2026 è stato dichiarato anno Nadia Comăneci per celebrare i 5 decenni trascorsi da quando la grande atleta otteneva i Giochi Olimpici di Montreal, il primo 10 nella storia della ginnastica. Soprannominata la dea di Montreal, Nadia Comăneci è considerata da molti specialisti la più grande ginnasta di tutti i tempi. Ai Giochi Olimpici di Montreal del 1976, Nadia Comăneci riusciva alle parallele asimmetriche alla trave, esercizi senza errori che non potevano essere penalizzati in alcun modo. Dopo l'esercizio alle parallele, tutti gli occhi erano puntati sui tabelloni che avrebbero dovuto mostrare il punteggio. E i tabelloni mostrarono 1. Il sistema computerizzato della Swiss Timing non aveva previsto la perfezione e non riuscì a far visualizzare il 10, il primo nella storia olimpica della ginnastica. A Montreal, Nadia ha sconfitto la tecnica per altre 6 volte con punteggi 10 e vinse medaglie d'oro nel concorso generale individuale, alle parallele e alla trave. L'atleta introdusse nelle competizioni elementi di estrema difficoltà che ancora oggi portano il suo nome, come il celebre salto Comăneci alle parallele asimmetriche, contribuendo in modo decisivo all'evoluzione della ginnastica moderna. L'anno Nadia ha portato recentemente a Onești, città natale della grande campionessa nella Romania orientale, elite dello sport romeno e internazionale, che a fine maggio hanno partecipato a eventi organizzati nel 50° anniversario del primo 10 della storia della ginnastica. Nadia ha invitato i romeni a orientare i figli verso lo sport. Abbiamo così tanti talenti e vedo così tanti bambini appassionati di movimento e di sport. Onești è il luogo più bello e più autentico per offrire a questi bambini l'opportunità di praticare sport, di aprire nuove porte, di scoprire nuovi orizzonti e di trovare la propria identità. Un gala speciale dedicato alla grande campionessa si è svolto anche al Palazzo del Parlamento di Bucarest. Il presidente della Romania, Nicu Șordan, le ha conferito l'Ordine Stella di Romania nel grado di Gran Croce, mentre la Banca Nazionale ha lanciato 3 monete dedicate a Nadia. Il governatore Muguri Sărescu ha tracciato un parallelo tra la celebre atleta e lo scultore Constantin Brâncuș, entrambi celebrati nel 2026.
2: Probabil că dacă ar fi cunoscut-o, Nadia ar fi devenit pentru Brâncuș o sursă de inspirație.
1: Probabilmente se l'avesse conosciuta, Nadia sarebbe diventata una fonte di ispirazione per Brâncuș. Lo scultore che è riuscito a distillare nelle sue opere l'essenza del volo sarebbe stato certamente influenzato dalla magia di Nadia, che ha sfidato la gravitazione per diventare una vera e propria maestra della ginnastica mondiale. È favoloso il fatto che 2 simboli del volo, Brâncuș e Nadia Comăneci, provengano dallo stesso paese, ha detto il governatore della Banca Nazionale di Romania, Muguri Sărescu.
0: Estate, tempo di festival letterari e musicali in Sicilia e in Tunisia. Sentiamo da Palermo Adelaide Costa di Rai Sicilia e da Tunisi Nabil Abid di Radio Tunisia Internazionale.
3: Conversazioni ad alta quota, la rassegna letteraria Open Air, curata da Andrea Giuseppe Cerra, torna a lingua glossa per la sua 10ª edizione. Vini pregiati, il fascino del vulcano e grandi autori immersi nella natura incantata dei vigneti di Villaneri al tramonto. Il primo appuntamento sarà con Ferdinando Scianna venerdì 3 luglio, a conversare con il fotografo, il giornalista Carlo Ottaviano e Andrea Giuseppe Cerra, al quale abbiamo chiesto come è nata questa particolare rassegna letteraria.
4: La rassegna letteraria permanente Conversazione ad alta quota è nata da un'idea di un'associazione culturale che si chiama Culture Etne e che è nata a Lingua Glossa, un piccolo comune alle pendici dell'Etna, con un gruppo di ragazzi, tra cui allora anche io, che decidemmo di creare un collettivo che potesse raccontare il territorio. L'idea era quella di proporre un palcoscenico che mirasse alle vette e quindi nel caso nostro all'Etna. Nata 10 anni fa, la rassegna letteraria ha coinvolto diversi autori e attrici che si sono confrontati sull'Etna a partire da quelli che erano i loro ultimi saggi o i loro ultimi romanzi, ma con l'idea di prospettare per il territorio un momento di confronto, diciamo fuori dagli schemi dei grandi festival, ma proporre delle rassegne più piccole, più minute. Abbiamo anzitutto voluto coinvolgere alcuni punti nevralgici, perché a partire dalle antiche pasticcerie, quindi luoghi rappresentativi del rapporto col gusto, o le piazze storiche, alcuni quartieri che non erano mai stati coinvolti in iniziative iniziative culturali o comunque di confronto cittadino, è stato anche il modo per addentrarci in luoghi che fino a quel momento non erano stati mai in qualche modo pensati per divenire luoghi del confronto, in qualche modo una sorta di piccola riqualificazione culturale o intellettuale, per giungere poi alle ultime edizioni con la bella sinergia con Villa Neri, nel loro bellissimo prato che si scorge con la vista sull'Etna. Da alcune edizioni ci siamo voluti soffermare di più sulle iniziative della rassegna. Quest'anno rendiamo omaggio a un grandissimo maestro come Ferdinando Scianna, con cui dialogheremo assieme a Carlo Ottaviano, e successivamente ci sarà con Antonio Monda che presenta la sua decima fatica sul secolo americano, e poi concluderemo con Maria Attanasio e Nadia Terranova, presenteremo l'ultimo romanzo di Maria Attanasio, finalista al premio Strega, La Rosa Inversa. Gli appuntamenti sono con Ferdinando Scianna il 3 luglio, con Antonio Monda il 25 luglio e con Maria Attanasio il 31 luglio. Lo sguardo a cui ci rivolgiamo è quello di proseguire con la possibilità di conoscere e confrontarci con il meglio di quello che abbiamo nell'intelligenza isolana e mediterranea, ma soprattutto di poter continuare ad avere un punto di confronto tra generazioni.
5: Oggi voglio invitarvi a scoprire un bellissimo festival. Si tratta del Festival Internazionale di Musica Sinfonica di El Jam, nello storico anfiteatro romano di El Jam, che assomiglia tantissimo al Colosseo di Roma e si trova al Governatorato di Mahdia. Quest'anno è la 39esima edizione, si terrà dall'11 luglio al 15 agosto. Questa edizione proporrà 10 prestigiosi concerti con la partecipazione di orchestre e artisti provenienti dalla Tunisia, dall'Italia, dall'Austria, dalla Francia e dalla Spagna, offrendo al pubblico un ricco programma che celebra la musica sinfonica e il dialogo tra le culture. Il festival rappresenta uno degli appuntamenti culturali più importanti della Tunisia e del Mediterraneo, valorizzando il patrimonio storico di El Jam attraverso spettacoli di alto livello artistico in una cornice unica al mondo. Abbiamo con noi Mabrouk Laayouni, è il direttore di questa edizione del festival. Ascoltiamolo che ci dà il programma di quest'anno. Il festival inizia l'11 luglio col concerto inaugurale produzione del Teatro dell'Opera di Tunisi con la rappresentazione dell'opera Dido and Aynas e l'orchestra sinfonica della città di Fus e quella di Cartagine. Per le partecipazioni internazionali, la Spagna il 18 luglio concerto della formazione camerata di Barcellona, la Francia il 24 luglio omaggio musicale alle opere del celebre compositore e cantante libanese Marcel Khalifa e il 25 luglio un concerto sinfonico del celebre Bolero. Dall'Austria, il 1 agosto, l'attesissimo concerto annuale dell'Orchestra del Ballo dell'Opera di Vienna. Dall'Italia, il 6 agosto, spettacolo dedicato alle più celebri colonne sonore del cinema internazionale. L'8 agosto, concerto consacrato alle più belle e autentiche canzoni della tradizione napoletana.
0: Ancora musica e stiamo in Tunisia. Nabila, cosa ci propone oggi?
5: Oggi parliamo di una canzone che si chiama Nmoutali, che in arabo, nel dialetto tunisino, vuol dire ti adoro o ti voglio un mondo di bene, ti amo da morire. È cantata da Dalish Bil, un giovane tunisino che canta pure l'opera e prova di fare la musica internazionale, nel senso tra le parole tunisine e la musica conosciuta al mondo.

0: musica dalla Tunisia si chiude questa puntata di Mediterradio. Da Cagliari, Vito Biolchini al microfono e Andrea Martuscello alla parte tecnica vi ringraziano per l'ascolto, vi augurano buona estate e vi danno appuntamento a settembre per una nuova stagione, la 30ª di Mediterradio.
1: E si compie la nostra missione, un ringrazio a tutti i nostri amici, Bessanada Bassada al vostro lato, intanto vi prego a tutti una buona stadinata e vi a presto un'altra esponde di un nostro Mediterraneo.
2: Da Bucarest è tutto, sono Juliana Simangel e vi ringrazio per averci seguito lungo questa stagione arrivata alla fine. Tanti saluti, buona e serena estate a tutti voi.
3: L'estate porta tutti noi verso delle meritate vacanze. Un caldo e vacanziero saluto a tutti noi e a tutti voi da Luisa Antoni e Radio Capodistria.
4: Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a voi colleghi e arrivederci.
5: Un caloroso saluto da Ankara, dalla radio La Voce della Turchia, agli ascoltatori e ai miei colleghi dal Mediterraneo.
6: E siamo giunti alla fine di questa ultima puntata. A Palermo ringraziamo tutti i colleghi tecnici che hanno permesso la realizzazione di queste nostre puntate. Vi ricordiamo che anche quest'anno, se vi mancheranno le nostre voci, ci potrete riascoltare sotto l'ombrellone grazie alla piattaforma RaiPlay Sound. Un grande abbraccio a tutti, vi aspettiamo a settembre con un nuovo ciclo di Mediterraneo e con tantissime novità. A presto.

0: RCFM Terra e Onde, Cristovan Zagaia.
1: Chiedere tutta questa gente qui di tutte le età, dei più chiuri ai più grandi, e di non so chi ci lea, di una grande famiglia. Speriamo che la salergherà, torna.
2: Terra e Onde vi porta a scollegando i musica di Rupo Larcugi. Nada due anni fa in Luciana, in Urione Vastiaccio, si manda da scontrare aderanti quelle ghibane non ampara, un strumento a canta, giovani e meno giovani, in giro iso professori di canto e di musica. Una stonda a scuole di canto e di musica di Larcugi, di Terra e Onde, non Terci FM.

Salut, mi chiamo Maria Gamora, sono formatrice, coordinatrice e leo in una scuola a Gazarcusci. Allora, è una scuola per tutti, aperta a tutti, ci sono i zideli, ci sono i più anziani e dunque facciamo corsi di musica, di canto e di lingua gorsa, sveglio linguistico. Quest'anno abbiamo un atelo nuovo che è un atelo di violino e di sveglio musicale di noi. Allora, siamo Bertoli di un costato di chi nella nostra regione mancava una proposta musicale, culturale e soprattutto in lingua gorsa e ci siamo visti che c'era una domanda di noi e donc, eravamo una ventina, una trentina anni e quest'anno siamo più di 50, quindi siamo assai felici di ricominciare e di vedere che siamo assai numerosi stasera nella scena. Allora, certi vengono da Bastia, certi vengono da Voleli e anche di certi paesi, Ortiborio e voilà, in giro. Di una lea sociale, di una bella squadra, un bello spirito, tutto il mondo si conosce, spertimo quando noi abbiamo ripetizione, tutte le generazioni, i Gacar, i Biutiug, i Vradelli, i Zurelli, siamo tutti aduniti, sono veramente momenti, stanno dei biegi, stanno dei spertieri, di ciò che noi vogliamo, stanno dei spertieri, in lingua gorsa, in musica di noi, perché è ciò che ci piace, ma è la trasmissione. Il più importante per noi è quello di mantenere questa trasmissione in lingua gorsa. Allora, abbiamo parecchi ateli che sono proposti tutti i giorni, ateli di canto in padiella, che è differente, canto per i zideli, e ci ritroviamo una volta a settimana, questa scuola che è familiale e che è un luogo veramente di festa per noi. Venite a bere, venite a scontrarci e abbiamo sorprese per quest'anno che viene.

0: vediamo al Ren Casanova. Allora diciamo io ora chi fa parte di Casa Cucci da voi 2 anni qua. All'inizio ho cominciato a fare appena per anno, ho fatto appena per l'inizio di lingua corsa con una maestra che era qui in scuola corsa per imparare appena e usare il linguistico della nostra lingua. E quest'anno ho cominciato un inizio musicale. E boh, si è portata appena di più verso il violino. Oh, per me rappresenta tante cose, perché è veramente un gruppo di gioventù, di adolescenza, di prime canzoni che ho cominciato a cantare in carugio, anche in chiesa, con l'amico in paese, e di veramente appena come un nuovo soffo patriota, anche di mettere a moviola, a imparare con a qualche staiente che sono diventato tutti i miei amici. E voilà, di per me veramente un segno magnifico che io zitello imparavo con le canzoni d'Arcugia, o so che gli d'Arcugia che imparano a musica, a moviola, di veramente per me è un segno magnifico.
1: Salute, mi chiamo Eloisa Giovannoni, abbiamo 2 viole in casa Arcugia, una o canto e l'altra o violino. Mi pare che è importante di conoscere la lingua e la cultura e che il canto e la musica sono buoni strumenti da imparare. È un gruppo che seguiamo dopo i 20 anni con mio marito, allora quando gli hanno aperto la scuola è stata un'evidenza. Per il canto Marco è a zero e per il violino Bernard è a zero, un'ora e un'ora. Sono tutte e due in scuola bilingue, diciamo. Parliamo appena in corso in casa. Quando le imparano le canzoni cercano a capire il senso di parole, dunque è più facile di lavorare la lingua così. Allora, di una bella scuola, ce l'ho bene in casa a cucinare.

Allora mi chiamo Matteo Giona, sono in scuola di Casa Arcugi, io sono professore di Nicolaio Giustiniani, ma di principio io canto con lui, faccio qua a scuola di Arcugi, fa da poi 2 anni. Noi facciamo la polifonia, appena io canto io sono con piacere con la Casa Arcugi, perché bon, il gruppo Arcugi è un gruppo di 40 anni di canto, 40 anni di militantismo, e io voglio fare questa strada di canto libero, di un canto politico, di un canto di militante, e io volerebbe che tutti i giovani piacciano tutti di un canto militante. Lo spirito di scuola è un spirito piuttosto fraterno, un spirito d'amicizia, siamo tutti amici, quindi, bon, là, è appena come una famiglia.

0: Terre et Onde et l'Enterre CFM, à Scola di Gantu et di Musica di Rupo Larcugi Mucciana. Et mon bassa d'une stonde à Cula d'Eranti, quelle équipe nous en parle, un instrument ou à canta, giovane ou et menu giovane, in giro à iso professor.
1: Salut, mi chiamo Sophie, adieu principia du coup la sauce ou l'arcougi, d'où y'a très mesiva. Et au travail avec Elena, d'après un an, nous avons compris. Elena, qui travaille avec l'Arcougi, ci siamo trovati una volta, due volte, qua là, due, in due ci sono i corsi di Gantu à l'Arcougi. E poi, a dû surtout participer à peine. Et mon principe doit arriver. Et oggi sono qui. A fare un spettacolo di fin d'anno, un violino. Ho principiato 7-8 anni fa e poi a vita, non ho mica lavorato troppo il violino, ma ora mi rimetto. Mi rimetto per davvero, è gorda l'emozione. Devi essere un violino e mica lavorare. E ci sono tanti idee e noi siamo qui a Buledia, come diciamo in Ayaccio, e io mi piace assai che ci sono i voci e i guidare e tutto che tutto il mondo conosce l'Arcougi, un gruppo, uno di questi gruppi che portano la cultura, i canti e la musica, e che imparano le idee importantissime.

0: Alors, Rémi Diamo, Patrice Huil, sont membres du groupe Couleur Rouge et sont nous les guitares du groupe. À ce coup-là, pour moi, je présente à Dramandira, surtout, parce que c'est assez jeune et un coup pour des plus grands. Et c'est pour nous un mois di tramandà appena tutte le idee che portiamo e le idee che ci avevamo di gioventù e di era per noi come una finalità, infatti, perché ho fatto di va a scena non ci bastava mica, ci mancava ho fatto di trasmettere qualcosa e per via di questa scuola che abbiamo pensato a farla. Da voi al principio della cui cioè, sono più contundente sono passato in un gruppo di tutte le età e di tutte di non di barrette sensibilità e per che non abbiamo mica pensato a questo ho fatto che giovani o meno giovani che potevano essere da scuola potevano un giorno quella non ta scena con noi, ma subito ci siamo visto che era una possibilità, sarebbe veramente un piacere e una riuscita se quelli che sono a scuola se li buono cantare non ta scena con noi è mentorato perché gli è la possibilità di via seguita di quelli che sono appena come me appena, meno giovane che a mentorato giù ce l'ha lasciato su piazza alla c'è più giovane.
1: Allora qui abbiamo tre lieve tre idee l'equipaggio in un gorso di Wiwi a nostra buon madre già Elena. Allora Maina tu chi viaggia le case a cui?
2: Donc déjà c'est de voir Elena tous les vendredis, c'est d'apprendre de nouvelles notes à chaque fois, de commencer à mettre les doigts.
1: C'est ta première année, c'est
2: oui,
1: ta deuxième année.
2: C'est ma première année.
1: Tu n'avais jamais fait de violon avant?
2: Non, j'avais jamais fait. En fait, on est venu là parce que mon tonton, ben il est là, c'est mon tonton, c'est ta sœur. Et du coup, vu que toi tu connaissais Elena, on est venu à Casarbuji.
1: Et on a Chora et Vami, Aïdamichi, c'est un cigare cher. Alors Marie, toi, c'est ta première année?
3: C'est ma première année de violon. Je fais du violon. Le violon, ça me plaît parce que j'ai vu une amie jouer et ça m'a plu. Et je suis allée à Casarbuji parce qu'il faisait du chant corse et moi, ça me plaît.
1: Allora, mi chiamo Elena, una di Giucette in deo sveglio musicale, che impara di noi su una di violino. Allora, tu ti hai prima nata con il violino? Cosa fai tu in casa sua?
3: J'aime apprendre des notes aussi tous les jours. Et je m'amuse avec ma cousine.
1: Bene noi in famiglia, bene noi con l'amica, bene noi in famiglia. Come si chiama dopo Madrid, cioè dopo professore, come si chiama?
3: Elena.
1: Cosa faccio in casa Fuji? Vedi Luna Maria?
3: Fa

Emilia Montone, Custa. Puis Gorsi di Buono Bassado. Il vagon Pedro Bracci, il vagon Jean Thomas. Mi è sempre piaciuto di cantare e mi sono lampato l'anno passato sul più vecchio di cantatori, credo. È un grande piacere di cantare. Io ho cantato il basso, cantavo in vittura in casa e gli ho detto ci ho imparato appena e mi sono lampato. Più di l'arcuce, appena di tutto, cantiamo appena di tutto. È un grande piacere. Con i giovani, con il professore, mi piace. Con una famiglia e cantiamo, viviamo un corpo insieme, facciamo i corsi insieme, mica è serata, abbiamo fatto cantato una serata con le voci a Carona, in Borgo l'anno passato, al paese, era proprio era un piacere, un grande piacere, di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.

terre onde e l'anter CFM a scola di canto e di musica di Rupo Larcugi in Luciana. Emo passato una stonda con la Veranti, quelle che bene non impara, un strumento a canta, giovani e meno giovani, in giro ai suoi professori.

salute e mi chiamo Santomà Filippini, sono professore di canto alla Teo Casarcugi. Io all'epoca sono stato allievo in questa scuola, in 2008. Il mio professore era Nicolai Giustiniani. Dopo un tempo sono entrato come cantore in un gruppo Larcugi e dopo c'era una domanda e avevo appena il tempo libero, mi sono detto c'ho da fare qualcosa per aiutare la gioventù, per la lingua, per mantenere ciò che ci tiene. Qualcosa che non avevo mai fatto, ma abbiamo imparato e poi abbastanza la passione. Allora facciamo un'ora con i sedili e un'ora con i più grandi. Dunque a principio là abbiamo scelto un po' di canzone che piace a tutto il mondo. Dopo abbiamo fatto un giro per tante canzone che giravano là. Dopo abbiamo fatto un punto per un concerto di Avine l'anno e abbiamo tenuto queste canzoni qui e così travagliamo queste tutto l'anno. Dunque io spirito della scuola, della trasmissione, della lingua, canto in una maniera.

di due esperte, una maniera di pensare di noi. Oggi a scuola gira piano piano, poi non mi cavano più, poi c'è un gruppo da reduire noi, che è un gruppo aiuta assai a scuola in noi.

Vediamo un po' loro segni e come vi ho la voce poco presso 2 anni così siamo iscritti in casa Cucci. E beh, di appena un stinto, è un nostro stinto paesano e voilà, di quel che ci ha appena, fatto io un di qui. La Cucci di un gruppo cos'entro da poi cosa ciugo e voilà, ha i miei amici che cantano un gruppo e si è fatta così naturalmente. Allora venimo una risera, mi avvio la dopo a scuola e ho dopo mi avvio la. A 5 ore, 5 ore e mezzo. Di un strumento camparemo con viola e ci va a dire qualcosa che ci lea e voilà, ci campiamo. Vuole capire che balle il corpo i broa. Non costa non dai broa e balle il corpo perché è una grande famiglia e francamente ci sta proprio bene.

0: terre et onde en terre FM, à scola di canto et di musica di Rupo l'Arcouge in Luciana. Et mon passé d'une stonde à coula verranti, quelle guibane nous empara, un strument ou à canta, giovane et menu giovane, in giro à iso professeur.
1: Alors, so Pasquale Rossi, membre du Rupo l'Arcouge, d'abord, Otania. Alors, sa scola est un affaire. Per me è importante, quando ero più giovane, allora non ho partecipato a Casa Rugi all'Ebiga, ma è vero che quando ho fatto la scelta di riaprire la scuola, con l'iniziativa di insieme di membri del gruppo, è vero che era una novità in un circondo di Luciana, di Orgo, e per noi era importante, bon, per conto mio, di aprire di più ai desideri. Fa una tele per idee di più chiughi e ciò che abbiamo fatto di già anno quest'anno e di un tomaggio che arrivi che ha piada rilevo nanta idee lì so assai felice di vedere stasera arrivare di qui e chi sono più numerosi che anno so assai felice di vedere il lavoro che hanno fatto e poi soprattutto l'evoluzione di a maniera di cantare e poi la passione che hanno di essere in giro a tutti i musicanti, a tutti i cantatori che lo c'è e di una passione che spero una donna per parecchi anni.

Mi chiamo Gian Cristofano Bastiani, sono membro di un gruppo L'Arcuge da più di 30 anni. E infine la scuola è la continuità di un gruppo e la band di un gruppo. E che infatti gli fa a casa Arcuge. A Dramandera ho fatto di essere ancora gioventù, di portare il nostro messaggio a gioventù e di va a trasmettere la nostra maniera di campare e di va a tutto il mondo. E la scuola è portata dall'insieme di un gruppo L'Arcuge, è come un figlio per noi, è questo. E infine di giudorna, di la banda di un nostro gruppo. Spero che certe idee faranno continuare a Bastione di L'Arcuge e di trasmettere la nostra maniera di campare, di va e di fare la musica e tutto ci si passa accanto a Uganto.

Miriam Adriantonini, Soile Widi Larcouge, Idi Casarcouge, Pio Egor Seguidar, con Mathieu Camorati, Guidaristo di Larcouge. Ne ha giocato a Penuccia quando era più giovane, in scuola in festa, a Viola sui Ribia e sono andato a Casarcouge. Assai musica corsa, che mi piace assai. Di una scuola con un'ambienza familiare, che mi piace assai. Con belle stonde per terra, dovrei continuare a Casarcouge.

Chiamo Nicola Giustiniani, sono professore a Scuola di Canto Casa Arcuci. La socia è nata, la socia è un pezzo che è nato a Scuola di Canto, l'abbiamo principiata più di quasi 20 anni fa in Bastia, tanto era, e davamo corsi di canto, avevamo un lugar in Bastia e davamo corsi di canto così. Dopo a scuola si era appena addormentata, diciamo, ma abbiamo avuto l'occasione di poter ripiare questi in un luogo storico proprio di un gruppo che è a Oglione di Luciana e di Orgo, e da questi c'era una vera domanda, e tanto abbiamo deciso di riaprire questa scuola e di allargarla. Prima non era una scuola di canto, quando avevamo i corsi in Bastia l'abbiamo allargata proprio nella musica, cerchiamo di fare o più strumenti possibili. D'altronde anche professori come Jean-Thomas Filippini Pippiao vent'anni fa corsi in una scuola di canto a Casa Arcuci, dunque c'è stato su Bassiglio Gusti che si è fatto naturalmente, anche Pedro Bracci, Jean-Thomas, giovani di Lebiga che dopo si sono impegnati prima con il gruppo e poi dopo si impegnano in un con la scuola. E da Gusti speriamo di continuare nel suo spirito Gusti, e che forse che domani elevi giovani si dedichi oggi nella scuola di Casa Arcuci, forse che domani saranno elevi da bene in suo gruppo, si spera. Allora a te dice un attimo di chitarra di tutti i livelli, principianti, dai principianti ai confirmati, canto in uno, dunque c'è un canto per i desideri, c'è un canto per i maior, gli stessi da tutti i livelli e tutte le età. Dunque, e dopo c'è un violino gli stesso, c'è Elena che dà corsi di violino e da tutti i livelli, e già sai il mondo, già sai i desideri e che si interessano a questi strumenti così. Dopo siamo aperti ad altri professori che vorrebbero venire a dar corsi così, di ciò che li vogliono. Sappiamo che quest'anno di bene ci sarà un corso di percussioni, e allargare il canto in uno per fare fa un corso di canto beone, e da questi speriamo sempre allargare il più possibile quello che vuole bene, quello che vuole bene, quello che vuole bene, e faremo per il meglio per dare un orario per fare i suoi corsi. Allora, a suggerire assai forte, perché di ciò che ricerchiamo, va a questo punto, Rugione Luciana Orgo, che è il nostro rugione storico, dopo c'è gente che viene dai paesi, nostro, ma in giro, anche gente che viene più di un rugione Mastiaccio, e è segno che a scuola interessa a gente, è segno che il nostro modo di tramandare è interessante, dunque non ne siamo assai veri, e di avere tutta questa gente qui di tutte le età, dai più chiusi ai più grandi, di non so chi ci lea, di una grande famiglia, e speriamo che la allargherà, torna e torna.

0: Kimwa Hilde, bon après-midi avec nous sur ici RC FM. On va aller du côté de Loumio, très beau village de Loumio, où d'ailleurs a lieu ce week-end, jusqu'à demain, la première édition du festival Mowa. C'est un festival du côté de Loumio et ses environs de danse, de musique contemporaine, des spectacles en plein air, des masterclass, conférences, ateliers, de beaux moments conviviaux. Vous pouvez aller sur le site mowafestival.fr. Christophe s'y est rendu il y a quelques jours à Galia. On est avec lui, il nous emmène sur l'exploitation d'Analivia Fanouki, créatrice de Gran Amour, qui valorise la figue de Barbarie.
1: RCFM et Campa Cuit.
2: Ugarubu, un casal es obra obese i Lumiu, in u quartier di Adorigella. A Vileta è giunto qui a fine di anni 90. Jean-Claude Acquaviva, membre di Urup.
3: Infatti, il bastimento apparteneva a un, architetto che aveva già compagno che era d'origine di qui, Pierre Santenac, un architetto che si è installato e che ha fatto gli appartamenti qua su e che buia una parte di un casale stessi un pubblico in generale, perché che, storicamente è un luogo dove erano accolti i bori di un luogo, eccetera, eccetera. E dunque su Pierre Santenac, quando lo si è installato, ha detto: vabbè, mi installo, facciamo casa, ma ci vorrebbe che una parte stessi pubblica. Dunque la proposta a comuna, e poi un faccio di conoscenza, ha detto: se vuoi io le sta là, puoi fare i travagli che volete e fare il vostro luogo.
2: Un casale fatto al XVIII secolo. Maxime Villamier, membre di Avilette.
4: Fatto all'inizio per un curato di famiglia, colonna di Lega, verso 1780, mi pare, voleva un luogo, una scuola, e come diceva Jean-Claude, poco a poco hanno messo la famiglia, messa i bori di un luogo, e verso 1920 hanno fatto una casa comune. Dunque è sempre stata una casa con famiglia, con gente di qui.
2: E a Vileta ne ha fatto la sua casa.
3: Facciamo una ripetizione, ma mica solo una ripetizione, facciamo qualche porta registramenti, pure se non sono registramenti professionali, un bel studio, ma c'è possibilità di fare un lavoro qui non ta oggi. E poi spesso c'è di qua questo luogo per fare collaborazione con d'astri. E sono luoghi che ti permettono di fare un lavoro, che so, come un nido, dove tu puoi creare, dove tu puoi riflettere, dove tu puoi fare progetti, eccetera, eccetera.
2: A Vileta sarà in giro in corso e in altro i prossimi mesi con parecchi progetti musicali di noi in ballo.
0: Ecco, i Vigindiani n'aiment boire la douche ta main, les figues de Barbarie, on en a parlé ce matin. Là, on était toujours à Loumio, vous l'avez compris, sur les hauteurs Sobra Ubaez et Loumio, dans le studio de l'ensemble musical d'Avileta, que l'on salue d'ailleurs, comme Itiam et Dialèse, le chemin des dames.

Custano o vintisete o 28 de junho em Ponteno, a Vieira de Agacha de Apesca festigia les Ovintan. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de nature, tradition rurale et de convivialité. Chaque année, chasseurs, pêcheurs, artisans vous donnent rendez-vous pour partager un moment authentique au cœur de la vallée du Gaume. La Festiglia Sivintagne, a Vieira di Acacia di Apesca vi propone dimostrazioni, esposizioni, animazioni, concorsi, gastronomia e girati musicali. Per l'occasione, i voci di Agravona cantaranno le più belle canzoni a sera di sabato 27. I vintani di Vieira di Agacia e di Apesca in Ponteno, un anniversario da Festiglia in Querci FM.

0: Patrice Isaac, magnifique balade. Allez, on retrouve Misandra Fondacci, Cousin Pierrot, Médor, Iki, Chibar, là, nous dit Yungu. Fajeugal, comme elle dit.
1: Dès votre réveil,
2: ici RCFM.
1: Le réveil 100% local.
3: Salude!
4: Salude, Pricalu!
3: Riser a dû visto un film veramente interessante.
4: Ah, bravo, è veramente interessante come frase.
3: Chi vuole dire che?
4: Esattamente, un bulletino onda.
3: Oh, babà, lasciami finisce, Aida Gabi.
4: Di un film non ta una sola, qui so viole e fioli, chi prova di sopravvivere in un mondo terribile.
3: Quasi. Ma c'è un tipo e non so mica i soggi degli.
4: Vedi, c'è sempre la stessa cosa con te. Filmi di merda, noiosi, che ti facete sbatta di gabu e ci vuole riflette come un scemo per qualche qualcosa.
3: Ie, un film interessante qua.
4: Un film di bobo.
3: Oh, e allora, chi ti può fa?
4: Ma tutto il mondo si ne impipa di do film.
3: Oh.
4: Ah, io, c'è un mese di giugno, faccio calo. È venuto il cinema. Nessuna ulaggio d'andà a chiodesi in una sala scura.
3: Almeno già a glim.
4: Per figlia storia noiosa, un film francese di merda.
3: Che film francese?
4: Eh beh, udo, io, cudipu e dideli a zoida di merda.
3: Ma non è mica francese, è americano.
4: Impossibile, i film americani sono tutti vè.
3: Ah, bulli o bar là di Jurassic Park, o gago.
4: Oh, coi dinosauri, oh, mi piace i dinosauri.
3: Mi piace i dinosauri, e come vè, ma va? A Gronaga è quasi venida.
4: E allora, avemo domani ad Gronaga, no? Un po' genunda.
3: E no, domani aidava a Gronaga, nanta. Aspetta, l'hai scritta?
4: Cosa?
3: A Gronaga be domani, ca ui brumesso iscrive. L'hai scritta?
4: Yes, sicura.
3: Fa bere?
4: Eh beh...
3: Ben aiguille au mulizzo!
0: Et voilà, finisce sempre gousi, sidan e nougaro, hein? Ma, allez, pour détendre l'atmosphère, un petit tango, l'ultima stringa antonettiosi.
5: In un tango stringimi donna con amore, domani cala insieme non balleremo più.

Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. Una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gallo.

0: Emilia Montone, justo. Digo, si digo año pasado, jugaba con Pedro Bracci, jugaba con Jean Thomas. Mi era sempre piaciuto di cantare e mi sono lampato l'anno passato su più bici di cantatori, credo. È un grande piacere di cantare. Io gli ho mancato il basso, cantavo in vittura in casa e gli ho detto ci ho imparato appena e mi sono lampato. Più di l'arcuce appena di tutto, cantiamo appena di tutto. È un grande piacere. Con i giovani, con il professore, mi piace. Con una famiglia e cantiamo, abbiamo un corpo insieme, facciamo i corsi insieme, e mica è serata, abbiamo fatto cantato una serata con le voci a Caona, in Borgo l'anno passato, al paese, e era proprio un piacere, un grande piacere di parlare la lingua e di poi cantare con tutto il mondo.
1: Allora mi chiamo Matteo Giona, sono in scuola di Casa Arcuci, io sono professore di Nicolai Giustiniani, ma io principio a cantare con lui, con la scuola di Arcuci, fa da poi 2 anni. Noi facciamo la polifonia e appena di canto io sono con piacere con la Casa Arcuci, perché bon, il gruppo Arcuci è un gruppo di 40 anni di canto, 40 anni di militantismo, e io voglio fare questa strada di canto libero, di un canto politico, di un canto di militante, e io volerebbe che tutti i giovani pia studiassero di un canto militante. Lo spirito di scuola è un spirito piuttosto fraterno, piuttosto un spirito d'amicizia, siamo tutti amici, quindi voilà, direi appena come una famiglia.
2: Allora, salute, io mi chiamo Jean Thomas Filippini, sono professore di canto alla TU Casa Arcuci. Allora, io all'epoca sono stato allievo in questa scuola, in 2008, il mio professore era Nicolai Giustiniani, e dopo un tempo sono entrato come cantore in un gruppo L'Arcuci, e dopo c'era una domanda e avevo appena il tempo libero, mi sono detto c'è da fare qualcosa per aiutare la gioventù, per la lingua, per mantenere ciò che ci tiene.

0: CFM Rock'n'Roll of course.
1: Merci à Henri Padovan. Il y a une petite poésie, Pernod. Il y en a Bouizi à Monziga. Coandula Putantini.
0: Ici, RCFM.
2: Su di dellone agiado, augoranderino, chi si stava abusado, di punta un tazzino. Caffè di Uligeo. Sa giovanotta fiore guaso di oma bionda che ridì all'amore piantava una stonda. Caffè di Uligeo. I Muvrini hanno vissuto, scrive qui in sta poesia, tutta la dolcezza e l'amore nascente che lo ci poesse all'età di Uligeo, all'età d'andan caffè di Vercao Strao in Bastia, per metterlo in fiore posto che si parla va, di quell'Uligeo andando al caffè che portava il suo nome, tanto da un travaglio scolare a un tazzino di caffè a sunni alla bene a dioma bionda leggera e profumata, a tutto ciò che lo si può pensare, a tutto ciò che ognuno avevamo campato a un momento ado della nostra gioventù. Ci mettiamo un fondo intorno a un caffè e arriva al mondo e cerca lì perché. E scolavano l'ore a parlarci insieme, a scaldarci l'ugura, a sunni alla bene. Tutto ciò che la deve a vita, a gioventù, e si spera che torna sera nel mondo nuovo. Caffè di Uligeo.
1: Ringraziamo Andiola Potentini. Sentiamo anche la musica quando ella dice queste parole. Questa canzone di Umouvrini. Allez, on va parler de la fête de la musique avec les commerçants dans un instant, quelques-uns en tout cas, du côté du quartier Gaudin à Bastia qui se prépare pour les